0: interessi il traffico su grande raccolta con l'Argruno, sull'autostrada per Fiumicino e su tutte le statali.
1: Ma ecco, è presunti a più retta, valta, ma più chiesto la prima vicone, ha sitta non auto, le la tas, le vicine, le tas, le vicine, le tas, le vicine, le tas, le vicine, le tas, le vicine, le tas, le vicine, le tas, le vicine, le tas, le
2: Autobahn Übergabe Richtung Hannover noch einmal. Zwischen Dernburg und Friedrichshain 3 Kilometer Stau vor einer Baustelle. Autobahn 1 Osnabrück Richtung Bremen.
3: Not to leave their vehicle.